0: spada.
1: Scegliete quali noi più vi piace.
2: Io son l'uomo di pace, i duelli non fosse non a mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
2: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
2: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
2: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Quam

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion,
2: pensar sublime,
1: analogia d'umor,
2: disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore!
3: Da soldati d'onore!
0: E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!
3: Bravissimi!

Quando Guglielmo viene, se sapesse che burla gli evo fare, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel bello provo. Io giurerei che lontane non siam degli menei. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme,

Che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sere. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete? Parlate per pietà.

0: fermarvi, figli miei, di Costanza!
1: Mortei! Qual male a te veno d'umore? Qual è caso reo? Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: non
1: vedere!
0: Non
1: te! Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: Son partito.
1: Oh, te partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano.

0: Non son cattivo conto.
1: Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglio e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Ah.
1: Ha.
0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio già nebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or ben se mai, per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscì.

0: Che strepito, che scompiglio è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!
1: Oh, c'è il mio

0: pranzo.
1: Amico caro,
2: che l'è improvvisata.
0: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che fanno?
2: Ai vostri piedi, due re.

0: carità, ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetti.

guasterebbe tutto l'appare, si guasterebbe tutto l'appare. Ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo che va. Ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo che va.

0: Mi fa sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manca.

0: facciamo il mammon e mal che basta il far parlare di noi
1: quando si dice che vengo per despira.
0: Tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla.
0: O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono per divertirsi un poco e non morire dall'oligonia. Non si manca di fe, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio nascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Che giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte,
1: che diamine, sei fuori.

0: Maskerata!
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate!
0: Parlate! Mi prendete pur quel che provate!
1: Madame! Anzi, madame!
2: Parla pur tu!
1: Oh, cospetto del diavolo! Lasciate dalle smorfie del secolo passato! Despinetta, terminiamo questa festa!

0: Peccarito partiamo, che ti soffreggiamo. L'estimo più del cavolo, del cavolo, del cavolo. Sono nel cascato, cascato. L'estimo più del cavolo, del cavolo, del cavolo. Sono nel cascato, cascato. Sono nel cascato, sono nel cascato. Sono nel cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Asseciamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non potrò, niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fonzi belli amorosi.
2: Sarò veleno caldo, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzo lì?
2: E io non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se volete, dite quel che fardeggio. E lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero. Questa

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: La mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarle la figlia.
1: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti me con spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

Vuoi tu precipitarti per una donna che non val due soldi? Non vorrei che facesse qualche corbelleria.

0: feste Costanza.
1: Andate, barbaro, per voi misero sono.
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Ligio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi, amico,
1: e un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero mostrarvi bene. Che

0: silenzio!
1: Mi penne la barba di grattere la pelle, da regole corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lici

0: Vabbè, chi? La tua Fiordilì.
1: La mia Fiordi... Fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: mai. Ma cessa di tormentarmi,
0: e non abbia più tuffo studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: cornecchie spinnecchiate.
1: Purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate. Felicissimi voi se la imparate. Molti accusano le donne, e non escono.